0: kem ge ya kem du
1: chek ne im ran de de ne zu na o gib de che me sa shi
0: ran ge ge se kunyu yu be nam da ge ran gon de yu ma de di ran ti we ya go chu na sa ba ma ri kan yin sna di ran da cham me zan che ri
1: su su do
0: Вы,
1: 토부동
0: 사규리다.

0: mugun ki kyugi di ma zhe sam zhe che le shi la ge nyu zhen che le dian zu zhong ge tang shu chong tian ge chong zu meng guo da che che bi ma zhe ge ge mang guo xie dao tu bu da che bi tang shu chong tian di se xin ju ge ge zui de che zhe ge bi lu dian su zhong de guo zu yi da da li song de nang de ka sun yu tang guo di mu ge zhu li sa wa zhe sa bi zhu li sang ma ma zhe le dian zu zhong ge lu dian ge ne zhe zhe guo xi ge bi 庄子美容我的德国民的这些游戏你也把都对上美容我的中国美容我的国西给不出去开始国西给啊长沙没全部的国西马上不停的出品呢听路西下他去起你不得论论聚集组军西送当选成天的外宿色心聚集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集 金杰雄西当先，米长西松，请你们过去交易。
1: 啊，就是我了。谁具体要去查多？一年请你们过去交易的，啥不打的，幸福区不有没有团结的呗？
0: 哦，茄子。中央的侦查局的色情拘留给接侦查，雄西当不到，东岳县的特别色情与在堂，团结有些县。陈路的那电机设备结合不网配，新北屯厝的最里呢，机构大，长下路屯个套呢，色系买不到，牛啊！提醒团结要些忙单位，新北微博那么了，关系给我们电笔拿钥匙，啥不打的提送给关系给我们。提这设备呢，放在年终的呢，策划全球投标马赛，年终个转呢，人员全国当头水。宋部的两顿粗穷给大家的解决吃不够赵贵堂徐华跟庄翠古镇的内有东局他去起义人家一马修的马修的庄翠古镇沙巴杨家新别听说的电话休息

0: Shunghe!
1: Oh!
0: Chute singa yungchit jibri! Yine kalay ostwa!
1: Rangge yungne san chepri! Leo yongse chi a!
0: Yo!